0: Urbana 94.9.
1: Wow, ho bisogno di uno stascio, che vuole? Completo, mami. Candela. Yo, gangsta.
2: Mami, ho pido.